0: In quel tempo stavano sotto la croce di Gesù sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei, il discepolo che egli amava, disse alla madre:
1: «Donna, ecco il tuo figlio!»
0: Poi disse al discepolo:
1: «Ecco la tua madre!»
0: E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse:
1: «Ho sete!»
0: E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse:
1: «Tutto è compiuto!»
0: E chinato il capo,